0: Marco, non ho da fare.
1: Un matali, il bimbolaco, un gimo.
0: Il bimbolaco, non ho da fare.
1: Un gimo.
0: Il bimbolaco, o così è vero. Imbulako, nono dambata. Njalo ngolwesine ngo 12 kuya ku 3 ekseni. Ukhosi FM. Ihamba phi inqole masondo sondo. Usukaphi? Uyaphi wenziswa? Siyanthanda abasheli bempolompolo. Nishayele ngokuchophelela.